0: Non mi sentite nel
1: Senti,
0: debutto.
1: Craig.
0: In Carolina, 593, Baker Paul, Beaver Queen.
1: Copy.